0: Hey, goddag. Kilimba delle kende con il tedeo ca cazzo e a maschio have a spoon sonia ya de cazzo cosa tuo che da tassi te cazzo da cosa cade sei me ma tu ne so a cazzo de e te cala ne zu andi na era ma sì.
1: Ma khol se i kondeshu nyemba la tuli detta tingi ili desu laiko kia onza tawa tuli onte kandiyo la tasi kandiyo tola khol se i taa kio itin diya kawa ma hali.
0: Kako te a te nek ake ni ta ha ki kutante tene te chita na in te tupu la ki neke ke ti ta te ti hui le kulu chu te la ko na na ya na ye ho te da e i ka kongu ni ka ti a te ni ko la ki e te ego ti te ti ta te ta tu le chu te da me tome ke te ta ta tu te kaku te a go te da e la da koni ga to go te na te su ka ta na te de Elani chak honey cogeni da lan chak honey bukida kota kinde kago de kaze guru kata na hat za na go kali e yid ha to na na monat nyan de zuli aso la fate da na go ti ha so yam hute ni ha tu la ke fa da go ti la go ta di la komo kago ye fata go ti o monde ti ta ta sen go mo go ne mi ti da ta mo go ti na ta sen be go
1: Almost in heaven and day, Philip.
0: You must take her, cut it, you let it, and so on. I will get a good test radio. You are good, I guess that's only for the good and I got a Zubu did a cargo dick, but they can't and shake her go to load. The must she do it.
1: But so then, cousin, I shall send Philip Italy. Dechin ta guin shara ta la, dechin ta ze tinde, khaw ziri kwa nde, taun di khaw tira ze tinde la, ne ziongye ni de wala, tu tsen hai kwa nde.